ad arma habitis, ad arma fidelis, ad arma amici. Parate vos ad unam, ad unam, ad unam amici. Parate vos ad unam, ad unam amici, ad arma amici, ad arma.